0: rádio perfeita pra sua vida. 93,7.
1: El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura.